0: Shoprite e buile. Seketja extra. Go dintswele ka tja o sona le 30 pack ya maya magolo a right brand ka $69.99. Le di 2 liter pedi tja cold drink ya Coca-Cola Original Taste less sugar ka R46 fela. Dintswele ka tja di hotse ka la mabenkeleng ka moka a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo le Northwest. Go fitlha ka di 10 Agostose 2026. Ga Shoprite fela.
1: Karlana e botlhokwa mo e le gore bolela ka dithoto le masheleng.
2: Mokeleji e tla re boledišane ka tša kgwebo le ditokelo tša bareki ka labobedi go sedibeng ka Breadwin le

le FM shata botse le boithabiso Matthew the voice ke ru feeling ena are mologadi ke yona re shang thuro ka rona di ka ba di fetogile jang sripeng se le stembiso maibela ka mara ga fa le fasting le di papa di le Constance Majipa se

se zama tisa le bala le kukulu shiba di keke ba pata ma botulu are ye tama o fi